Fire fotte, sulie tala yas. Fide fotte, favia uri matekoi. Kalu fotte, si asi e kalu. Hato e liwa, sina e hato.